0: NDR 1 Welle Nord. Ihr Soundtrack für den Feierabend.
1: Du, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.